0: anche oggi per voi 60 minuti di dance anni 90. Proprio qui su Disco Radio con voi ci sono io, Alessia Roisi. Un saluto a chi ci ascolta in diretta alla radio la sera. Tra le 21 e le 22 diamo il buongiorno invece a voi mattinieri, che invece vi siete svegliati da pochissimo e avete voglia di cariche e di energia per affrontare questa nuova giornata lavorativa. Dance storica, dicevamo, tra un attimo Elton John, i Chemical Brothers con Hey Boy e Girl. Prima però dal 95 Children, lui è Robert Miles.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: sia partiti proprio col botto grazie ai Chemical Brothers e la loro Hey Boy, Hey Girl. Questa si chiama Rhythmic History Extended Version, è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica e tra un attimo ritroveremo anche Erika.
1: Rhythmic History.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: State partendo o partirete nei prossimi giorni per le vacanze? Allora portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi, scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Non solo ci potete ascoltare da lì, ma se avete, che ne so, Apple CarPlay oppure Android Auto, potrete ritrovarci sul display della vostra autoradio e ascoltarci praticamente ovunque, vi basterà solamente una connessione al web. Io sono Alessia Luisi, vi accompagno in questo viaggio lungo 60 minuti con la migliore dance storica, tra un attimo Gigi Dag con The Riddle, Everything But The Girl con Missing, prima Erika, questa è I Don't Know.
5: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Bam bam bam bam bam.
1: Lui era Capri Ponte. Questo è il Riffin Kister Extended Version, il programma che suona Dance Storica. Subito prima c'era Gallinero di Ramirez e tra un attimo anche Rednex.
2: Rhythmic History

0: marchio di Inveruno in provincia di Milano. Tutto è pronto, è 34esima edizione del Festival Roccantina, con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi e Don Cash pronti a farvi ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. Allora, giovedì 16 luglio ci si vede dalle 21 con il disco Radio Party al Torchio di Inveruno, ingresso gratuito. Nel frattempo sta per tornare Dirty Mind, Vega Boys, Play e Iti, prima Cotton Eye Joe.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: I've been married long time ago.

0: Guarda com'è tutto collegato. Un'ora fa parlavamo dei treni del Piemonte, adesso riparliamo dei treni con i Fly IT. 1, 2, 3, Train With Me, e tra poco vi riporto anche in Piemonte.
1: Rhythmic History.
0: Perché il Piemonte? Ma perché vi riporto proprio in un piccolo comune di 5.382 abitanti che ha dato i natali al protagonista del prossimo Rhythmic History, Mauro Picotto, quello di Comodo.
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Viva con rispetto a chiudere l'appuntamento di oggi. Questa era il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessio Luisi, ci risentiamo domani alle 19 e in replica al mattino dalle 5. Ciao!
1: Rhythm History! La storia del ritmo su Disco Radio.

0: cominciare dopo la replica di Rhythmic History Extended Version questo nuovo martedì.
1: Va detto
0: assolutamente con questo tono. Una nottata caldissima anche quella che abbiamo appena trascorso. Vi sarete svegliati sciolti, ma d'altra parte la sveglia ha suonato comunque. E quindi eccoci qua, pronti a cominciare come sempre l'appuntamento con i QBS. Quasi belli svegli. Le 6:01. Abbiamo ringraziato Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version che ritroverete questa sera a partire dalle 21, mentre cominciano ad arrivare i vostri messaggi al 393-800-3000, 393-800-3000, che è anche il posto dove stamattina potete richiedere la vostra canzone, quella che vi dà più carica, più energia in assoluto e che vi aiuta nella sveglia, per cui segnalatecela, ne sentiremo un pezzettino di ognuna e poi

0: chiama esattamente così, cioè Ocean House, la canzone quella di Jubel, la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori,
0: so che ci siete anche questa mattina, magari più affaticati del solito, ma questo non ci fermerà nell'affrontare questo martedì. Anzi, c'è chi ci scrive: il lavoratore QBS, buon martedì. Di certo non sarà facile dar retta a Marte, a battagliare in tal clima tropical sul ponte svento la bandiera bianca, ed in pace a lavorare andiamo. C'è Thomas da Lecco, pensionato affezionato. Grazie Thomas, salute anche a Jimmy il tulipano e a tutti gli autotrasportatori. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno capitano, Daniele Pascali senatore, stamattina si va in via della Moscova, giù dalle Brande. Allora un saluto importante va ai nuovi lavoratori che oggi iniziano a lavorare sui campi da calcio.
0: Ah,
2: però,
0: sì?
2: Ragazzi, salutiamoli, diamo un in bocca al lupo a loro, giù dalle Brande.
0: Cioè vuol dire che cominciano i ritiri già adesso al 14 di luglio? Potrebbe essere, se pensate ad una persona totalmente disinformata sul calcio, quello, beh, sono io. Pronto?
3: Buongiorno capitano, ciao Disco Radio, Matteo da Valbrona, direzione Monza. Capitano, belli carichi in settimana, anche se questo caldo ci sposta, ma manca poco per le ferie capitano, una settimanella e mezza
0: e poi
3: vado io. Detto questo, un saluto a tutti e la diciamo insieme capitano.
0: Dai,
3: lavoratori! Ciao lavoratori!
0: Grazie mille al nostro Matteo. Allora, a proposito di musica, direi che possiamo ricominciare da qui, dalla prossima che arriva dal 2000.

0: appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ci siete!
2: Buon martedì!
0: Auguriamo a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati un buon martedì, cioè QBS quasi belli svegli, che è l'appuntamento che precede l'arrivo della squadra completo dei belli svegli a partire dalle 7, ma lo sapete già evidentemente, no? Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Fabrizio, buongiorno belli svegli, sono Omar di Alba.
0: Ciao Omar.
3: Sveglio dalle 5 stamattina Fabrizio, abbiamo 21 gradi, direzione Fabrizio Nizza Monferrato.
0: A fare?
3: A fare cosa? A fare, fare cosa? Poi, che cavolo che entra il caffè? Fabri,
0: certo.
3: È martedì! Ciao lavoratori!
1: Lavoratori!
3: Ciao!
0: Pazzi, pazzi, completamente pazzi. Allora, c'è qualcuno che ci chiede, per esempio, la canzone dei Datura, ve la ricordate? Faceva così:
4: todo in todos, cada hombre in todos los hombres.

0: Levántate.
1: Questa meriterebbe di essere ascoltata tutta. Il disco dei Datura si chiamava We'll Be One. Mentre tra i messaggi arrivati c'è per esempio anche chi ci dice: buongiorno a tutti QBS, ma oggi fa caldo, io sto bene, e se penso alle nebbie, al freddo che incontriamo d'inverno, decisamente meglio l'estate. Daniela da Montebello Vicentino che ci grida il suo
2: lavoratori.
1: E poi pronto,
3: buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. 23 gradi, sì, caldo, tutto sì, nuvolo, sì, non si vede neanche il sole. Ma todo bien, si va a lavorare. Lavoratori!
1: Ah, ci siamo!
2: Lavoratori!
1: Poi, tra le canzoni che ci chiedete, vediamo un po', pronto?
4: Buongiorno Disco Radio!
1: Buongiorno.
4: Fabri! Sì. Sono Tonio Cirello, oggi è martedì 14 luglio. Ore 5:37.
1: Sì.
4: Oggi più afoso di ieri, 25 gradi. E che dire, visto che oggi è martedì, ti volevo chiedere gentilmente se potevi mettere Sunbain Outside the World.
1: Sì.
4: Volevo augurare a tutti una buona giornata e lavoratori.
1: Vabbè, un pezzettino la sentiamo. Sunbeam appunto con Outside World. Anch'io ho qualche difficoltà a annunciare il titolo della canzone, che però ragazzi è di un'energia pazzesca.

stiamo cercando. La canzone che vi dà più carica, più energia nel corso di questa mattinata. Mentre appunto arrivano le vostre richieste al 393-800-3000, così abbiamo avuto modo di ricordare a tutti il nostro numero. Mentre sta per arrivare anche uno dei nostri ottantistori che abbiamo già individuato dal, vediamo un po', 1983.

0: Città del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
1: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
1: SUV, van e fuoristrada.
0: Photon,
1: i solidi pick-up.
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
4: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori motorizzati.

0: realizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com. Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Voi lavoratori, fate, ci svegliamo stamattina!
6: Ma certo!
5: Allora, che ne dici? Metti su quella che fa...
6: Quale?
5: Carica, ragazzi, andiamo, dai! Swipe, polizai, trai via, trena via! Ciao, lavoratori!
6: Ma sai che non ho mica capito che canzone vuoi? Allora, tra l'altro, c'è uno dei nostri ottantistori già pronto per voi? L'abbiamo scelto dal 1983, ragazzi. Questa suona proprio 80, ma veri, veri, veri. Il disco di Kano era Another Life.

0: Appuntamento con i QBS quasi belli svegli, ma soprattutto ci siete voi, amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Che ovviamente stamattina state concentrandovi sulle canzoni che vi danno più carica e più energia, e sentiamo intanto i vostri messaggi. Pronto?
2: Ciao Fabrizio, sono Roberto da Alba.
0: Ciao Roberto!
2: Mi accingo a fare 15 chilometri prima di andare al lavoro.
0: Ma vero, con sto caldo.
2: Buona giornata a tutti. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Mamma mia, arriverai come uno straccetto proprio dopo 15 chilometri. Però ci sta un po' di attività fisica, che magari accompagniamo con la musica di Disco Radio. Pronto?
3: Buongiorno a tutti. Oggi è dura.
0: Sì?
3: Un sonno proprio maiale, per non dire altro.
0: Sì.
3: La canzone che potrebbe aiutare a svegliarmi è Magica Europa di Cronos.
0: Davvero?

0: Magica Europa.
1: Vabbè, vabbè ragazzi, che pezzone. Insurgi Magica Europa, un pezzettino solo, è pronto.
2: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Disco Radio e ciao a tutti i QBS.
1: Buongiorno
2: Ezio dalla Pala, buona giornata a tutti e dai, forza, forza, non potrà mica sempre essere estate. Lavoratori!
1: Ma grazie, grazie mille, pronto?
3: Buongiorno QBS, sono Gary Re del Castello.
1: Ciao Gary.
3: Sono qui oggi a far colazione al mitico bistrotto in Magenta.
1: Ah sì?
3: Volevo salutare tutti quanti e mi raccomando tutti... Lavoratori!
1: Lavoratori! Ma che bello così in coro, ma grazie ragazzi!
4: Buongiorno Disco Radio, buongiorno QBS!
1: Buongiorno, buongiorno!
5: Buongiorno capitano!
4: Qui al GPC di Milano Luca, che svolta e va a casina. Vi auguro una buona giornata a tutti ragazzi, un buon martedì!
1: Sì, sì,
4: per
1: sì,
4: tutti!
1: Sì.
4: E lavoratori,
5: lavoratori.
1: Ma poi c'era anche un che assolutamente va sfruttato e poi pronto.
6: Ciao a tutti, Marco da Biella Galvani, 24 gradi, nuvoloso.
1: Sì.
6: Rinnovo dopo 14 mesi
1: sì,
6: per l'ennesima volta
1: sì,
6: la richiesta di mettermi la bomba del gallinero. Non mollerò mai. Ciao a tutti. Buona volta. Buona giornata.
1: Buongiorno, buona giornata, ci sta, dai.

0: Sul disco radio nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Allora, messaggi da sentire, pronto?
1: Ciao Fabi, sono Giusy. Buon martedì, gente, ciao!
0: Lavoratori! Poi vediamo chi c'è ancora da sentire, un altro messaggio, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno disco radio, buongiorno Fabri. Siamo solo a martedì. Qua è una situazione critica, non finisce più questa settimana.
0: Dura,
2: La canzone che potrebbe darmi la carica, Intoxicated.
0: Ah, bella, bella, bella, ci piaceva un sacco, grazie mille, era questa?
2: Sì.

Potrebbe sentire la canzone del DJ Alex Violin, nostro amico. La canzone in questione era Hold Me Closer, ve la ricordate? L'abbiamo sentita in più di un'occasione, ma eccola qui, ragazzi, ma meravigliosa.

vi abbiamo svegliato anche con questa, il DJ Alex Violin, che ci manda le sue canzoni regolarmente e devo dire che piacciono anche ai nostri ascoltatori. Poi, a proposito di musica, a proposito del disco che forse sveglierà tutti quanti, c'è Roby da Lodi che ci scrive: ciao Fabri, io invece sceglierei gli Usura con Drawing Me Crazy. Sarà davvero la canzone che sveglierà tutti quanti? Ci proviamo?

0: ma che pezzoni ci state chiedendo stamattina. Intanto ci siamo svegliati con gli Usura e Drive Me Crazy, una tra le canzoni preferite del nostro dottor Di Bruno, immagino, eh?
1: Sì, adoro.
0: Guarda, secondo me cadiamo meglio con te, con la richiesta di un altro dei nostri ascoltatori, questa.
2: Pronto, buongiorno. Capitano, e buongiorno belli svegli.
0: Buongiorno.
2: Un pezzo pazzeschissimo potrebbe essere Hey Boy, Hey Girl, The Chemical Brothers.
0: Davvero? Questa?
3: Hey girl, hey boys, superstar DJs.
0: Here we go!
3: Un pezzettino.
4: Un gin tonic per me, grazie.
0: Beh, ci siamo un po' trasformati stamattina, ma d'altra parte dovevamo svegliarvi e in qualche modo l'abbiamo fatto con appunto le canzoni che ci avete chiesto, l'ultima delle quali Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, sul disco radio. Allora, ci sono anche le ultime notizie, lì non possiamo sottrarci dal raccontarvele, anzi è già pronto il dottor Di Bruno dalla redazione che appunto ci racconta tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eccoli gli aggiornamenti con la nostra redazione, c'è Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Partiamo da Milano, il sindaco Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto, in 10 anni mai preso un euro. E sulla questione sicurezza, botta e risposta tra il governatore lombardo Fontana e il Viminale. Fontana aveva definito penalizzante il piano del Ministero dell'Interno che assegnava alla regione 180 dei circa 3.000 nuovi agenti dell'ultimo corso allievi. È arrivata poi la replica appunto del Viminale: alla Lombardia assegnati 533 agenti in più dal 2022 e altri 264 sono quelli in arrivo. Far West, in un caseggiato Haller a Milano, un 19enne è stato colpito ad una caviglia con una fucilata. Un comando di 4 persone ha fatto irruzione nell'appartamento della vittima e ha aperto il fuoco. Mohamed El Sisi, 29 anni, faceva consegne per pagarsi gli studi al Politecnico di Torino, ma è stato picchiato e rapinato perché non aveva arresto. Arrestate 3 persone. Calcio, mondiali al via le semifinali. Si parte questa sera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. La situazione in Medio Oriente: Teheran colpisce 2 petroliere degli Emirati, c'è anche un morto, terza notte di raid americani intanto sull'Iran. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: E allora ci siamo, è quasi pronto un altro dei nostri From Disco to Disco. Ne sentiremo 4 ovviamente senza interruzioni. Intanto salutiamo anche Noccio da Torino che stamattina ci ha chiesto un pezzo veramente meraviglioso che non riusciamo a sentire, però perché è pronto il From Disco to Disco ce lo teniamo da parte per venerdì questo. Non vi dico di cosa si tratta però. Intanto abbiamo preparato anche le prossime, ne arrivano 4 senza interruzioni a partire dal 1992. Abbiamo scelto la canzone di W che certamente ricorderete.

0: Su Disco Radio c'erano anche i Black Eyed Peas con Pump It, Trinacria, Alexandra Stan con We Are Free, il disco di W che invece si chiamava Please Don't Go, datato 1992. Allora, messaggi: buongiorno lavoratori, buongiorno da Roby San Secondo di Pinerolo, un abbraccio capitano, un abbraccio a tutti i QBS lavoratori.
1: Lavoratori,
0: poi vediamo chi c'è ancora. Pronto?
2: Quella. QBS, buona giornata. Era da tanto, zio Fabri, che non mandava un messaggio.
0: Vero.
2: E Lello non mandava il messaggio perché era in vacanza. Due belle settimane. Mm-hmm. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Tornato con grande carica e grande energia. Allora, altri messaggi da sentire, per esempio questo. Pronto? Vabbè, la moca. La moca ci sta, a quest'ora la moca. Classico.
3: Buongiorno, QBS. Martedì. Forse il martedì è peggio del lunedì.
0: Vero.
3: Caffè oggi ce lo beviamo sotto il porticato di un rustico che ci rilassa meno, ci dà anche un po' di carica.
0: È vero, vero.
3: Ne abbiamo sempre bisogno. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, aggiungerei anche un...
4: Buon martedì!
0: Che non fa mai male prima di dedicarci alle nostre perle di saggezza, quelle in realtà del nostro almanacchiere, che vengono anticipate da un po' di numeri, come sempre. Per cui iniziamo col dirvi che siamo arrivati al 195esimo giorno dell'anno. Siamo nella 29esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.49, tramonterà alle 20.44, luna calante illuminata all'1,1%. E ovviamente per tutti gli altri dettagli, come sempre, a quest'ora non può mancare il nostro almanacchiere, che sentiamo immediatamente. Eccolo!
5: Buongiorno!
0: Che slancio!
5: Martedì 14 luglio 2026,
0: sì?
5: San Camillo dell'Ellis.
0: Sì, sì, sì.
5: E ricordate, come diceva quella grande massima zen,
0: sì?
5: Se capite, le cose sono così come sono.
0: Sì.
5: Se non capite,
0: sì?
5: Le cose sono così come sono.
0: Rimangono uguali. Ma grazie al nostro almanacchiere, ovviamente, che ritroveremo il prossimo domani, mercoledì, ovviamente. Cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni, solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. Visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
7: Disco Radio.
6: Il ritmo della tua città.
8: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denkar.

0: Da Denikar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
0: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
0: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
0: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denikar.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
5: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano. Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Dai fabbriche, ora dai.
9: No, lo so, anche siamo un po' in ritardo, tra l'altro. Buongiorno QBS, anche da Andrea, da Biella, lavoratori.
10: Lavoratori.
9: Praticamente pronti per la squadra al completo. Il tempo di sentire una canzone e poi siamo da voi con la puntata di oggi di Belli Svegli.

0: Disco Radio, 10:09, mi piace anche ricordarvi l'ora, sono Olga, sempre io, 10:13 anche oggi. In questo bel martedì avremo, come ogni martedì che si rispetti, intanto questa Micico ci sta accompagnando, un appuntamento dedicato all'arte. Ci piace andare alla scoperta di musei, luoghi freschi, meravigliosi, nei quali ampliare un po' la propria sensibilità artistica. Tra poco Rhythmic History ci porterà in un anno che ha visto l'uscita nelle sale cinematografiche di tanti capolavori premiati. Vi faccio qualche nome: Pulp Fiction, Le ali della libertà, ve lo ricordate? Un film che io ho appena rivisto, tra l'altro. Era il 1994 e nei Rhythmic History tutti ballavamo proprio quella hit.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per

0: Party. Giovedì 16 luglio il disco Radio Party arriva nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Tutto è pronto per la 34esima edizione del Festival Rock Cantina. Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Giovedì 16 luglio dalle 21 il disco Radio Party ti aspetta nel Torchio di Inveruno. L'ingresso è gratuito, vietato mancare.
1: Vitara Hybrid, tua a 22.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Scoprila da Autotecnica AEB. Troverai anche tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica AEB, da più di 40 anni la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia. Suzuki.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
8: Info e sedi su Renord.com.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
12: Un sacco di emozioni!
13: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
11: Minecraft?
13: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
14: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
15: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
16: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Dal 17 al 21 luglio torna

0: nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia, dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
1: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
2: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
3: Disco Radio.
4: Buon martedì, sapete che facciamo adesso? Ci godiamo letteralmente una hit che ha fatto la storia del ritmo con questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Abbiamo scelto il 94, vi dicevo, le Click, Tonight is the Night. Rhythmic History.

svedese, lei Felicia, questo è il suo nome d'arte, ma anche il suo vero nome, con My System, bravi genitori che le hanno dato un nome carico, insomma, di belle vibrazioni. A proposito di belle vibrazioni, spezziamo la settimana con un bel party, con il nostro disco Radio Party. Invito è per questo giovedì alla, nella storica cornice del Torchio di Inveruno. Quindi c'è la 34esima edizione del Festival Roccantina con il nostro disco Radio Party al completo, con tutte le nostre hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ci si vede lì dalle 21, questo giovedì, giovedì 16 luglio. Disco Radio Party nel Torchio di Inveruno, bellissima location. Madonna!

0: Disco Radio, sempre solo Disco Radio, aggiungiamo questo. 10:27 minuti, le nostre hit continuano, la mia voce c'è, io sono Olga, come diceva un famoso libro, Milton Erickson, la mia voce ti accompagnerà. Ti lo ricordi l'ipnotista Milton Erickson?
1: Non me lo ricordo.
0: Psicologo, saggista, un bellissimo libro che ho scritto.
1: La tua voce mi accompagna.
0: Dove ti accompagna? È lì. Fermiamoci qui. Come stai, Francesco? Buona estate.
1: Sto
0: innanzitutto
1: bene, grazie. Perché bentornata.
0: Noi... grazie, grazie, è sempre bello anche tornare, devo dire. È bello partire, è bello godersi i viaggi, però insomma si sta bene anche a casa.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: L'avete sentito su Disco Radio, per noi è arrivato anche lui, Francesco Di Bruno, con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo dal caldo. Oggi in Italia 4 città ad bollino rosso e 11 arancione. Domani invece sarà la giornata più calda, con 7 città con il bollino rosso, tra cui Torino e Brescia, e 8 con il bollino arancione. A proposito di siccità, il Piemonte chiede più acqua a Val d'Aosta e Svizzera, mentre un centinaio di comuni hanno già emesso delle ordinanze per limitare i consumi. Il sindaco di Milano Sala ha dismesso le quote nella società Finalter, su cui la procura sta svolgendo degli accertamenti. Farò così per evitare ogni dubbio, ha detto. In 10 anni mai preso un euro. Due donne sequestrate in macchina per 90 minuti a Milano stavano per tornare a casa domenica sera quando un malvivente si è infilato in auto nei sedili posteriori e ha costretto la 44enne a guidare in cerca di un banco, ma poi l'amica è riuscita a scendere per chiedere aiuto. Calcio mondiale al via le semifinali, si parte stasera alle 21 italiane con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. E poi la situazione in Medio Oriente con l'annuncio di Trump al congresso, ripresa la guerra con l'Iran. Ed è tutto, le news per un'altra un'ora.

0: divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i

0: weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Buon viaggio, 4 hit scelte per voi. Allegria pura! E adesso arriva Republic e questa è Ignorize.

0: radio, tutti sappiamo che c'è Sofia Alice Baxter che canta con noi nel From Disco to Disco, quattro hit le più ritmate appena suonate e ascoltate senza alcuna interruzione. Allora, estate, ultimo concerto visto, ultimo concerto che avete visto, ce ne sono tantissime, devo dire, abbiamo un'estate piena zeppa di live e concerti anche molto meritevoli, anche molto meritevoli. Andiamo all'ultimo concerto di Pitbull, perché gli è successa una cosa molto simpatica, sto guardando le foto, mi fanno veramente spanciare, che ha fatto conquistare un record del mondo, cioè venerdì Pitbull era a Londra, al Hyde Park, e 22.141 persone contate hanno indossato una cuffia rosa, cioè di quelle che si comprano online e che ti fanno sembrare rasato, rasato a zero, conquistando questo nuovo Guinness World Record. Questa moda di mettersi la cuffia rosa è un fenomeno, scopro ora con voi, diffuso durante i suoi concerti. Appunto, vi ricordo che Pitbull, che ha origini cubane, di fatto è calvo, e quindi la voglia di mettersi qualcosa, insomma, che gli rassomigli. Durante l'ultimo concerto di Pitbull è stato raggiunto il record per più persone riunite con una calotta calva. Vi dico che Pitbull sarà a Milano il 9 novembre. Se volete provare a battere il record o semplicemente ascoltarlo e vederlo live, l'occasione perfetta è quella. Intanto, ultimo concerto visto. Allora, non ci interessa sapere... sapete cosa vi chiedo? Non l'ultimo concerto visto, che va bene. Il concerto di chi vorreste vedere? Non vale gruppi che non ci sono più, cioè realmente è possibile. Il concerto di chi vi piacerebbe vedere? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su Mocauto Group. .com.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
13: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
14: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
15: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
14: EMC,
15: SUV, van e fuoristrada.
14: Photon,
15: i solidi pick-up.
14: Maxus,
15: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
14: Shangan,
15: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
16: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate. Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
17: Buon martedì, parliamo di musica, il concerto di chi vi piacerebbe vedere o rivedere, solo artisti viventi, cioè qualcosa di possibile. Michael Jackson lo so, anch'io, ma non si può.

colloquio su Discoraggio, il concerto di chi vi piacerebbe vedere o rivedere? Artisti sopravviventi, cioè concerti possibili, arrivano grandi nomi. Tra poco vi leggiamo, ascoltiamo. Intanto Closure con D.O.D.

0: Shazam Call su Disco Radio. C'è questa hit. Parlando di concerti, quale artista vi piacerebbe vedere o rivedere, insomma, artisti viventi, cioè quindi concerti fattibili realmente. Giorgia da Muggio mi scrive: guarda, io il concerto che vorrei vedere è quello di Rama, adoro, vabbè, questo è fattibilissimo anche perché prevede una lunga carriera, insomma. Anna 66 dice: guarda, io il concerto di Duran Duran ci andrò a ottobre a Liverpool. Bello, 11 a un minuto.
1: Disco Radio.
0: Non so se li vedi o rivedi, però sono quei sogni che è bello realizzare. A me piacerebbe vedere un concerto di Jovanotti, Patrizia d'Alessandria, anche lì fattibilissimo, veramente, veramente, veramente. Luisa mi alza un po' il livello, dice: guarda, mi piacerebbe vedere dal vivo il concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna. Ah, quelle esperienze indimenticabili. Io devo dirvi che ultimamente sono poco propensa ai concerti, però c'è un gruppo che vorrei tanto vedere. Tra poco vi dico chi. Intanto ascoltiamo Juvel, questa è Ocean House.

0: Powell su Disco Radio Ocean House, 11:04, ben ritrovate, buongiorno. Parlando di musica, tempo di concerti, concerto che vi piacerebbe tanto vedere. Per tanti ci sono sogni che si realizzano, di concerti imminenti, magari appena visti, appena realizzati, no? Come questa ascoltatore, ascoltatrice in realtà ci racconta.
1: L'ultimo concerto che ho visto, Tiziano Ferro, è quello che vorrei vedere, Pitbull, ovviamente, Pitbull. Rosy da Magenta.
0: Pitbull, abbiamo detto, quindi 9 novembre Milano, se vuoi provare anche a battere il record e metterti la...

0: Devotion su Disco Radio Joel Corri ci accompagna come Olga nel nostro viaggio di questa martedì mattina. Quale concerto vi piacerebbe vedere? Artista reale, esistente. Intanto siamo stati al concerto di Pitbull qualche giorno fa durante a Londra, durante proprio il suo live è stato battuto un record. 22.000 rotte persone hanno indossato questa cuffia rosa di quelle che si comprano online che ti fanno sembrare rasato a zero, perché Pitbull appunto ha questa caratteristica. Intanto i vostri concerti. Cristian dice: guarda, io adoro Sfera Ebbasta, appena visto San Siro, ho ripreso i biglietti per il prossimo anno, non vedo l'ora di vedere Anna Pepe a dicembre a Milano.
1: Disco Radio lo muove, lo muove. Paraca, paraca, il meglio del reggaeton.

0: 22.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Da MCA ho risparmiato. Risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
17: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
18: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
19: Siete voi, il Moulin Rouge!
20: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
21: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti.

0: e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Disco Radio. La Destra Storica ha tanti appuntamenti qui su Disco Radio. Buongiorno e buon viaggio. Ogni sera dalle 21, se volete, c'è la versione estesa che dura ben un'ora. Subito abbiamo questo appuntamento che ci fa riascoltare Alexia. Happy! Rhythmic.

siamo Milk, abbiamo David Guetta con Just the Way You Are su Discradio. Parlando di concerti, quale concerto vi piacerebbe vedere? Abbiamo chi si è prenotato per concerti imminenti, che attende insomma con trepidazione, chi avrebbe il sogno di vedere o rivedere un artista, per esempio. Io devo dirvi, non li ho mai visti dal vivo, so che hanno ripreso i loro vari tour, e se dovessero mai venire in zona i Backstreet Boys, io sarò là a cantare, anzi urlare le loro canzoni in prima fila. DJ Snake.

0: su Disco Radio City Call, gli Offenbach, queste le nostre hit più ritmate che ci accompagnano nei mille impegni di questa mattinata lavorativa ma anche di piacere. Ne approfitto per salutare chi ci ascolta da posti meravigliosi tramite app, in vacanza. Ciao vacanzieri! Allora, torniamo a parlare di concerti, lo facciamo con Fabrizio Gaias che mi ha detto una cosa interessante. Fabri, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti!
0: Quale concerto ti piacerebbe vedere? Il concerto di chi?
1: Non lo so, mi piacciono tantissimi artisti ma l'idea del concerto che a volte mi stanca andare di
0: prima, sta lì, d'accordo, perché?
1: Ne ho visto uno di recente, molto bello, quello dei Garbage qui a Milano.
0: Un po' più raccolta come situazione.
1: Sì, era in una struttura un po' chiusa, più piccola e si stava molto bene.
0: Salutiamo quelli che la pensano come il nostro Fabrizio, ci sta alla grande.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio subito Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Oggi in Italia 4 città in bollino rosso, 11 in arancione. Domani sarà la giornata più calda, 7 città con bollino rosso, ci sono anche Torino e Brescia, e 8 in arancione. Caldo in siccità, il Piemonte chiede più acqua, la Val d'Aosta, la Svizzera e un centinaio di comuni hanno già emesso delle ordinanze per limitare i consumi, soprattutto nell'Alessandrino. Brucia il parco del Ticino, 9 incendi in 10 giorni, roghi tra milanesi, Vigevano e Varesotto, decine di volontari e vigili del fuoco in campo giorno e notte. Questa mattina a Milano è stato sgomberato il SOX, lo spazio collettivo che occupava i locali di proprietà dell'Università degli Studi di Milano in Via Celoria a Città Studi. Dopo la bonifica lo spazio tornerà a disposizione della Università Statale. Il calcio mondiale al via le semifinali, si parte questa sera alle 21 con Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. Cosa succede nella politica italiana? Sentiamo Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Parlare di battaglia è fortemente sconsigliato nel momento in cui nel mondo battaglie vere sono in corso da tempo. Ma alla Camera è iniziato lo scontro sulla legge elettorale e, come si sa, si tratta di una partita importantissima per la politica italiana, per la maggioranza e per l'opposizione. Sono le regole del gioco per la sfida dell'anno prossimo. Si sa che l'intento conclamato di Giorgia Meloni è avere una legge che permetta di evitare il pareggio, la situazione che in genere provoca l'ingovernabilità o la necessità di creare governi di coalizione con supervisori tecnici, Monti, Draghi, eccetera. Dall'altra parte il campo largo accusa il centrodestra di volere in realtà una legge su misura per poter tentare di vincere anche senza l'aiuto di Vannacci, perché poi c'è anche quel problema lì, tanto per parlarci molto chiaramente. La questione che però si sta imponendo, ed è il vero motivo di battaglia in questa fase, è la questione delle preferenze. Le vorrebbe introdurre Fratelli d'Italia, non le vorrebbero Forza Italia e Lega, e questo del resto si riproduce anche nel resto dello spettro politico, ma quel che conta ovviamente è la maggioranza che vuole la legge ed è divisa su un passaggio certo non di poco conto. Per questo dalle parti dell'opposizione si cerca di far risaltare le contraddizioni e far saltare in aria la legge, ad esempio chiedendo il voto segreto su tutte le votazioni che riguardano appunto l'introduzione delle preferenze o altri elementi che provocano divaricazioni all'interno del centrodestra. Cosa faranno i leghisti, i deputati leghisti, i deputati di Forza Italia nel momento in cui dovranno a scrutinio segreto dire sì o no alle preferenze che non vogliono? È su questo che scommette il PD soprattutto, ma anche Conte.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Buon viaggio, 4 hit scelte per voi. Il From Disco to Disco parte con Sad e John Bellion. Beautiful Now. Disco.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: radio con me, Olga, in diretta. Il From Disco to Disco ci ha accompagnato fin qui in questo martedì anche Martin Garrix e Ed Sheeran con questa Repeat It. Martedì è mostre, vi porto a Milano. A Milano c'è la mostra di uno scultore italiano famosissimo. Famose le sue sculture, sparse per il mondo in realtà, per le piazze in tutto il mondo, di sfere dorate, diciamo così. Parliamo di Arnaldo Pomodoro, lo conoscete, l'avete meno sentito? Ecco, la città di Milano ospita alle Gallerie d'Italia questa mostra che si chiama Arnaldo Pomodoro, una vita. Fino a ottobre c'è questa grande mostra dedicata alle sue sculture. Lui è scomparso lo scorso anno a quasi 99 anni. L'esposizione quindi si inserisce in questo doppio anniversario, che è il primo anno dalla sua morte al centenario della sua nascita. Arnaldo Pomodoro fa queste sculture molto caratteristiche, sono riconoscibilissime, che hanno questa geometria perfetta. Solitamente sono sfere o sono anche dischi in bronzo o anche dorati, che poi si spaccano in queste sfere spezzate, lacerate, che mostrano all'interno degli ingranaggi. Sono sicura che mentre ve le racconto qualcosa in mente vi viene. Ecco, questo rappresenta, pensate che bello, un po' l'interiorità dell'essere umano. Quindi sotto l'apparente normalità, no? Se vuoi anche perfezione, in realtà all'interno c'è questa complessità notevole che viene appunto rappresentata da questi ingranaggi che spuntano. Anche al Cimitero Monumentale di Milano, se non ci siete mai stati, un po' so da vedere, c'è una tomba che ha sopra proprio questa sfera nera patinata, che proprio è una scultura di Arnaldo Pomodoro. Quindi è una mostra che può piacere a tutti, secondo me. A Milano, se volete, Gallerie d'Italia ospita Arnaldo Pomodoro, una vita. Cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resicar Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Si è capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resicar Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. E visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede vicino a te sul sito, che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Rinota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al

0: buono nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghenzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghenzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghenzanibergamo.it.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: BMC,
7: SUV, vane fuoristrada,
6: Photon,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Benvenuti su Disco Radio. Come Olga, in viaggio continua, si parlava di concerti, tanti la vedono come Fabrizio Gaglia, se il discorso concerti, lo riprendiamo tra poco.

0: andremo a Charlie David Guetta sul disco radio, una super hit, non a caso insomma anche un po' l'inno nei mondiali. David Guetta tra l'altro sarà in concerto qui a Milano il 6 settembre 2026 all'ippodromo San Siro. Potrebbero esserci ancora biglietti disponibili nel caso in cui qualcuno voglia, visto che parliamo anche di concerto, godersi un suo live. Intanto a tematica concerti, tanti ascoltatori, a tanti è un po' passata questa questo piacere insomma, dei live.
1: Guarda, io e Fabrizio Caio se la pensavo veramente uguale. Io di concerti ne ho visti, ma onestamente non è la mia prima, non è una mia priorità, proprio non ambisco tanto ai concerti, ci vado però evito se posso.
0: Sì, sì, sì, è più forse un'idea di gruppo, cioè gli amici ci tengono tanto a vedere quella cosa, ti fa coinvolgere, però fosse per te. È mezzogiorno. Disco Radio. Anch'io devo dire un po' mollato questa cosa dei concerti, benché poi ci sia qualche smartista che mi piacerebbe ancora vedere o rivedere live. Per esempio io, grande fan di Cher, non ho mai visto Cher dal vivo, anche perché lei poi in Italia viene veramente poco. I suoi biglietti quanto vengono costano veramente una follia. Ricordo in Svizzera, c'era qualche anno fa, un biglietto costava quasi 200 euro nella versione più basica, ed erano veramente insomma un sacco di soldi. Detto questo, non trovai nessuno che volesse venire con me, quindi avevo saltato, però mi sono pentita poi. La novità è questa: i suoni di Just Ace e Marfer si uniscono in questa Just Little.

subito la novità con la cantante Justine in collaborazione con Sam Harper. Ben ritrovati, buongiorno, pausa pranzo. Oh, momento piacevolissimo della giornata, uno spartiacque tra il mattino e il pomeriggio, quindi la giornata lavorativa prosegue, io immagino. Tutto con scorre liscio, almeno insomma lo spero. Tra gli appuntamenti che ci aspettano ritroveremo il viaggio nella dance storica, questo ci caratterizza, siamo molto legati e felici di riascoltare tutte le ore una grande hit che tutti abbiamo ballato, ascoltato.

0: Bad Times, Robbie Schulz e Barbs. Arriveranno momenti migliori comunque, disco Radio Lovers in compagnia di Don Cash.
1: Non c'è inganno e non c'è inghippo, no. Ecco voi Don Cash, amante del calippo.
0: Allora, io non ho voluto fare le battute sul calippo poco fa perché Olga ha detto i ghiaccioli a 18 anni e tu me la fai a me. Cioè, questa è cattiveria pura. Allora, come definire il vostro matrimonio?
2: Ciao Don, allora, io da pochissimo festeggiato 19 anni di matrimonio.
0: 19, urca!
2: Lo rifarei oggi, domani e per sempre, ancora, così come l'ho fatto 19 anni fa.
0: Che bello!
2: Eravamo in 200, tra amici e parenti.
0: 200!
2: Ma è stato bellissimo.
0: Stami.
2: Troppo breve la giornata, ci vuole una giornata di 50 ore, bellissimo. E siamo partiti alle 7 di mattina, ci siamo sposati alle 7 di pomeriggio e fino alle 4 di notte tutti a festeggiare, bellissimo, da rifare subito, sempre come uomo.
0: Adesso però,
2: bacio, ciao Silvia.
0: Silvia sarei contento di intervistare uno delle 200 persone invitate, se anche loro stare dalle 7 alle 7 l'indomani mattina forse non è stato un pelo tipo anche me, no,
3: e adesso

0: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Qualche esempio?
0: Fiat Pandina da 12.490 euro.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
0: Peugeot 208 da 17.990.
1: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
0: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
1: Info su denicar.it.
2: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù? Pole Position! Ambu è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambu, mi piaci tu!
4: Io sono Carolina Costa e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Da Autotecnica IB, scopri tutta la gamma Suzuki in pronta consegna. Vieni a trovarci nel nostro showroom a Montorfano Como. Autotecnica IB, da più di 40 anni, la tua concessionaria Suzuki di fiducia per Como e provincia.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
10: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
11: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese.

0: nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia, dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
1: Fermati! 12.900 euro! Hai capito bene! Solo a luglio, su un numero limitato di vetture da Auto Ghinzani Bergamo, la nuova Fiat Grande Panda Benzina è tua da 12.900 euro con formula full drive! Ma fai fretta! Questa occasione non aspetta! Auto Ghinzani Bergamo, solo a luglio, solo finché dura! Fiat Grande Panda Benzina da 12.900 euro con full drive! Ti aspettiamo in showroom a Bergamo e Treviglio. Info e condizioni contrattuali su autoghinzanibergamo.it.
2: Disco Radio. Allora ragazzi, la prossima fila dei Velozzi Don Cash non va presentata. Questa non va presentata, questa canzone va cantata, va vissuta, va ricordata. Fa così: Vespe truccate, anni 60. Andiamo, dai. Fatela così, tutta a volume alto.

0: Sorry papi. E sentiamo com'è stato il matrimonio dei nostri ascoltatori. Come potreste descrivere il vostro matrimonio? Ciao, comunque, Dom, era con una parola,
1: come definirei il mio ex matrimonio?
0: Ex, quindi è finito.
1: Ex matrimonio ed ex convivenza, okay. Più o meno con tutte le relazioni importanti che ho avuto.
0: Ok, come lo definisci?
1: Un fallimento.
0: Aia, fallimento brutto, brutta parola. Che c'è? Che l'è?
1: Bancarotta. Che sono sposati tutti, sposati, c'è da vivere per tutte con donne che hanno puntato i soldi e basta.
0: Male.
1: Io poi quando mi sono rotto le scatole ho mandato a stendere sia moglie che scompagna.
0: Ho capito, però.
1: Vabbè. Ciao Don.
0: Però posso dire che magari hai sbagliato le persone, perché comunque le brave persone esistono sempre. Sicuramente ci saranno bravissime donne e bravissimi uomini lì fuori in cerca di altre persone, perché il mondo è ciclico. 393 800 3000. La tua parola è fallimento e mi dispiace, ma la parola che si addice al tuo matrimonio qual è?

0: Scoop Dance, un brano che ci fa viaggiare dritti fino al 2006, mamma mia, 20 anni fa. Ma quanto si stava bene quando c'era questo in discoteca. 13:29 ragazzi, oggi è martedì, ma non so perché è il sapore di un venerdì, proprio così la sensazione come se fosse già fine settimana, sarà merito dell'estate. Caldissimo per il nostro amico, dice 22 2002, il 22/06/2002, Andrea, il mio matrimonio è stato caldissimo. Una parola per descrivere
1: dovresti
0: il tuo matrimonio.
1: Magari l'invitato che è rimasto sobrio.
0: È stato un matrimonio sobrio?
2: Ciao Disco Radio, sono Ivan da Caremo.
0: Ciao Ivan.
2: Come descrivo il mio matrimonio?
0: Sì.
2: Beh, non lo so, mi sposo questo sabato.
0: Ah!
2: Le faremo sapere.
0: Ah!
2: Ciao a tutti.
0: Ah, ce lo faccio sapere allora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: È tempo di volare tra 4 hit senza alcuna interruzione in casa di Disco Radio con lo zio Don Cash mentre mi descrivete con una parola il vostro matrimonio.

0: Calvin Harris e Jeezy si chiama Satisfy. In casa disco radio con lo zio Don Cash, ragazzi, prima tra le quattro senza interruzione, Let's Talk About a Man di Preziosa e Marvin, Provide For You, Mazzo Sari. In apertura Bernie e Lee Goldwyn. Insomma, c'è tanto amore nella nostra selezione musicale, perché stiamo parlando di matrimonio. E sì, ragazzi, perché sul lago di Como, matrimonio di Alesso degli Swedish House Mafia, Martin Garrix tra gli invitati, invitati di tutti i sensi, ragazzi, tutti gli Swedish, insomma. Comunque l'Italia va tantissimo di moda, a terra anche il grande Holland, a terra in Sicilia, nella mia amata Catania, perché se ne sarà andata a Ormina, passerà qualche giorno di riposo su uno yacht e poi va alla sfilata di Dolce Gabbana. Insomma, ci sono tantissimi VIP che vengono in Italia. Il nostro è un meraviglioso matrimonio con uno spettacolo della natura. E allora vi ho chiesto, parliamo proprio di matrimonio, come potreste definire il vostro matrimonio con una parola?
1: Ciao Don! Ciao! Dalla piscina, Simone da Saronno, che ti ascolta sempre.
0: È fedelissimo, è vero. Senti i rumori di sottofondo e ha mandato anche la foto. Scazzo di equivoci.
2: Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy.
2: La frase, non la parola, che si addice al mio matrimonio è: non farlo!
0: Ma come?
2: Non mi sposo, donna.
0: Ah,
2: non
0: no.
2: Ci penso neanche.
0: Ma come?
2: Ho 41 anni, ho evitato il primo divorzio, ma forse anche il secondo.
0: Ah.
2: Con il disagio totale che c'è in quest'era, non mi azzardo neanche. Assolutamente no. Un bacio, ciao.
0: Quindi tu sei come me, dico, non mi sposo. Beh, io sto con una persona ormai da 10 anni, con la mia signora, con la Mario. Stiamo insieme da 10 anni, però non mi sposo perché non voglio divorziare.
3: Buongiorno Don,
0: salve.
3: Buongiorno ascoltatori.
0: Salve.
3: Sono Elena da Caravaggio.
0: Ciao Elena.
3: La parola che si addice di più al mio matrimonio,
0: sì,
3: è pazienza.
0: Mamma mia.
3: Ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza e sopportazione.
0: Vabbè.
3: Ciao a tutti.
0: Vabbè.
3: Buona giornata.
0: Ma da ambo i lati, io se la butti così, dico pessimismo e fastidio.
4: Ciao. Allora, io il mio matrimonio l'ho solo sognato. Una cerimonia semplice e poi tutti al McDonald's a fare casino.
0: Ma che cos'è?
4: Ciao, Don,
0: però è importante essere felice, che te ne frega di dove lo fai, va bene così.
5: Ciao Don, salve. La parola che intendo io per matrimonio e tutto è complicità.
0: Oh, ecco,
5: sono
0: bene,
5: 26 anni che sono sposato con Nadia.
0: Bene.
5: E con questi qui abbiamo trascorso tutti gli anni in feste, anni 90, musica dance e quanto ne riguarda, e sono felicissimo, ermano da Varese.
0: Ma che bello, vedi, quindi festeggiare insieme, fare avere complicità, secondo me è il segreto del vero amore. Il mio rapporto si può definire speciale, 58 anni pieni d'amore, Loredana da Muggio, insieme al mio partner, hai capito, la nostra amica Loredana. Ancora, proviamo a sentire, spero.
6: Allora, che... io sono single, donna, premesso,
0: ma
6: faccio allestimenti foto per i matrimoni, e quindi una parola per i matrimoni degli altri è...
0: Fattura.
6: Fateli, sposateli.
0: E certo,
6: e mi raccomando,
0: ma non va
6: vale.
0: Ma non va bene, cioè, matrimonio felicità, matrimonio fatturare.
7: Adesso è arrivato il dopo, adesso è arrivato il dopo.
0: E al di là dell'estate, ragazzi, e dei matrimoni, ogni estate ha i suoi momenti epici. E quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi della tua nuova auto. Vieni anche tu da Autorigol di Volkswagen Milano. La tua prima Volkswagen e la nuova Polo Young ti aspettano. Possono essere tue a sole 18.900 euro, chiavi in mano in pronta consegna. E la tua era Volkswagen inizia qui da Autorigol di Volkswagen Milano. Vuoi conoscere sedi e orari? Digita qui autorigoldi.it, perché Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio:
8: Fiat Pandina da 12.490 euro,
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
8: Peugeot 208 da 17.990,
7: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
8: Jeep Avenger benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Il Rugby Sound continua fino al 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano. Manu Chao, Salmo, Subsonica, Finlay, Zarro Knight e il Pagante, Pancreas e molti altri. Scopri il programma completo su rugbysound.it. Biglietti disponibili online su Ticket One.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super: da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo,

0: www.radioticino.com.
1: Tempo di musica, di hit, senza alcuna interruzione in casa Discoradio con lo zio Don Cash. Il tuo matrimonio, come potresti descriverlo con una o più poche parole al 393 800 3000?

0: romanticoni che siamo, eh? Angel Shaggy, siamo volati indietro nel tempo. Allora, romanticiamo tutti insieme. Matrimonio con una parola.
1: Per me il matrimonio è amore condizionato verso la propria famiglia.
0: Bello, bello.
2: Per citare il mio futuro marito, Il nostro matrimonio sarà meglio del Campo Futuro Festival.
0: Davvero?
2: Ti saprò dire, sarà meglio.
0: Sarà meglio Ciao. Il matrimonio di Alessio sul lago di Como con Martin Harris come ospite.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Il mio matrimonio è fantastico.
0: Oh.
3: Quest'anno, il 27 di questo mese, faccio 29 anni che sono sposato con la signora Cristiana.
0: Che bello.
3: E 39 che ci conosciamo. Non la cambierei con nessun altro. Ciao, ciao Don.
0: Vabbè, mica un fustino, tipo cambierei un fustino.
4: Buongiorno Donna.
0: Salve.
4: Eugenio, il camionista.
0: Ciao Eugenio.
4: Allora, per la questione del matrimonio, sono stato sposato una volta e non lo farò mai più. Perché è un pezzo di foglio scritto. Se stai bene con una persona, stai bene con una persona. Non c'è bisogno di andare a fare matrimonio, no. Questa è una mia idea, ovviamente.
0: Ok.
4: Ciao Don.
0: Ognuno con il suo, ragazzini. Per te il matrimonio è semplicemente una questione di foglio scritto e non è una questione di amore. Va bene, salve.
5: Sono Benny Corriere.
0: Ciao, Benny.
5: E sono le due, le due. Due, sì. Le due, due, due.
6: E adesso è arrivato il dottor Uo. E adesso è arrivato il dottor Uo.
7: Disco Radio.
0: Sono le 14 e un minuto.
7: Disco
0: vero, sono le 2:22 su Disco Radio con il Don. E allora, Disco Radio Lovers, fra un attimo vi svelo qual è l'argomento della sigla. Dovete essere velocissimi, il nostro numero lo conoscete, se per caso non l'avete ancora messo in rubrica è il 393 800 3000. Salvatelo per piacere, per favore, per plaisir, mettetevelo lì, scriveteci sopra Disco Radio, Don Cash, quello che vi pare, così quando mandate i messaggi almeno sapete come mandarli. Ma detto ciò, prima di tutto questo c'è la novità, si fa di corsa, perché lui, no, questa fa ridere, lui è Joel Corry, ma non è, poi peraltro si allena, ha un fisico incredibile, ma non era per questo che si chiama Corey, e questo è Wishbone.

0: due.
1: Adesso sono le 2-4 minuti, il nostro amico Benny. Allora, ragazzi, il matrimonio, accantoniamo per un attimo il matrimonio.
2: Il matrimonio è ansia, perché manca poco più di un mese e mezzo e mi sposo.
1: Ah, ti sta a salire l'ansietta. Matrimonio uguale galera, mai sposarsi mai. Michele da Valdengo in provincia di Biella. Adesso allora basta parlare di matrimonio, o quasi, perché c'è la sigla. Per la sigla di quest'oggi vi chiedo: quanti anni siete andati fuori di casa? Fuori di casa a... e finisci la frase, però senza storie per il momento, quindi la storia no. Per il momento dovete essere veloci, avete 60 secondi e i messaggi non devono superare i 5, 6, 10 massimo secondi. Quindi sono, che ne so, Francesco da d'estate sul Seveso, e fuori di casa a 19 anni, ok? L'età perfetta o l'età vostra in cui siete andati fuori di casa. Perché vi svelerò fra un attimo di un artista italiano che ha detto: ma chi va fuori di casa è perché non ha un buon rapporto con i genitori, e perdonami, ma non è così. C'è per gente che ha bisogno di indipendenza. 393-800-3000, l'età in cui siete andati fuori di casa. 60 secondi a partire da adesso. E mica la calma, testa che ci...